breathe in. Breathe out.

mi allunga il passo, onda più in alto, anfibio sull'asfalto, respiro trattenuto, quando passi la frontiera non farti incastrare, continua a camminare, quando c'è la pula.

marocchino, un nigeriano, comunista o musulmano, albanese o curdo sta in campana. Belle gambe, lingua sciolta, pugno chiuso che scaravolta, gioca le tue carte e non fartele strada.

linguaggio incomprensibile, troppo difficile per un sentimento semplice. Sai cosa c'è per colazione? È una domanda, non il tema per una laurea. E se mi giro dall'altra parte senza baciarti, è solo per non farti sentire l'alito pesante della notte. E se ti dico ti amo, lo dico perché ho voglia di dirlo, e non c'è nulla di nascosto.

Ehi, ehi, dimmi che c'è. È mai possibile? Sia così difficile dirti che ho voglia di te.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta. L'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7.
0: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato.
1: T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

Stay still.

with you the first time I looked at you. Then there I

Standing at the corner watching cars go by.

Because the night, suoni notturni su Nova Radio.

Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi.

che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. E c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli

perché sia uomo che donna, perché è città e campagna, Houston, che facciamo?

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autopsie. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio Black and Rock.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio, Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite, il quale, quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: Assai critico il commento di Mosca sugli esiti del vertice di Ankara. Militarizzano l'Europa per preparare la guerra con noi. Prendiamo atto delle parole solo aggressive, per nulla dialoganti, osserva il portavoce del Cremlino Peskov. Il Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore agricolo Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine con un braccio amputato. Era stato lasciato da Lovato davanti alla sua abitazione senza chiamare soccorsi che avrebbero potuto salvargli la vita. I giudici hanno ritenuto dunque l'imprenditore colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La procura aveva chiesto 22 anni. La difesa annuncia il ricorso in appello. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta c'è un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social, che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori ai 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi, afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Archiviata la breve tregua dal caldo, sull'Italia torna ad abbattersi una nuova intensa ondata di afa, la terza di questa torrida estate. Bollino rosso nella città di Firenze, arancione in altre quattro città, Roma, Perugia, Pescara e Torino. Per capire quanto le temperature oltre la media stiano insistendo sull'Italia basta considerare questo dato. Il mese di giugno si è concluso per l'Emilia-Romagna con uno scarto molto significativo sulla media 1991-2020, più 3,26 gradi. Dunque in queste ore e per i prossimi giorni la colonnina di Mercurio farà segnare temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente, come fanno sapere i meteorologi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: È Michele Mari, il vincitore del premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano, che è stato assegnato ieri in una cerimonia che, in via eccezionale per gli 80 anni della Repubblica e del premio, si è tenuta al Campidoglio a Roma. L'autore Einaudi, che era stato al centro di polemiche per il caso Murgia, è arrivato primo con il romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 chiuso per lavori il tratto tra Barberino e Ronco Bilaccio. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Tripili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

fisso, ma è l'unico posto in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 chiuso per lavori il tratto tra Barberino e Ronco Bilaccio. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, code in uscita a Santa Croce, in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Newsbox Estate.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: 9:03 minuti di questo giovedì 9 luglio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox Estate. In primo piano fra qualche istante le ultime notizie dai quotidiani online e poi la vicenda della nostra regione. Partiremo subito con lo sciopero e il corteo dei sindacati confederali contro la crisi dell'industria e del manifatturiero in Toscana, il concentramento in piazza Bambini e Bambine di Beslan davanti alla Fortezza d'Abbasso, poi il corteo che proseguirà per le strade del centro. Si chiedono interventi precisi da parte dei sindacati al sistema delle imprese, alla regione e al governo. Ne parleremo fra poco con Fabio Berni, uno dei componenti della segreteria regionale della CGIL Toscana. E poi altre notizie, vedremo i titoli dei quotidiani, torneremo sui temi del lavoro, anche perché sono 5 anni dall'inizio della crisi della GKN. 9 luglio del 2021, l'inizio di una odissea che ancora non è finita, continua la battaglia e il presidio degli operai che sono rimasti in forze. Nel prossimo fine settimana un concerto, una tendata e un'assemblea anche per fare il punto sulla mobilitazione, ne parleremo con Dario Salvetti. Poi tutte le altre notizie che riguardano gli studentati, il turismo, il trasporto pubblico locale, la mobilità, i temi che riguardano la cronaca. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma con Daniele Grifoni, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a tutti. Ancora alta pressione sul Mediterraneo, questa situazione di instabilità è destinata a persistere per ancora molti giorni, sebbene nel fine settimana vi sia, diciamo, una leggera flessione del geopotenziale sulle regioni settentrionali italiane con un aumento dell'instabilità. Per quanto riguarda la previsione per oggi, si prevedono condizioni di cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino. Nel corso del pomeriggio i consueti fenomeni di instabilità che sono tipici del periodo estivo che si potranno appunto verificare soprattutto a ridosso dei rilievi, con qualche occasionale rovescio o breve temporale più probabile in Appennino o intorno alla Miata. Per quanto riguarda i venti, sono deboli a regime di brezza, mari generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature massime quest'oggi in lieve aumento rispetto a ieri, con punte fino a 37 gradi. Per quanto riguarda la tendenza poi per i prossimi giorni, sia domani, venerdì che sabato avremo condizioni iniziali di cielo sereno, poi nel pomeriggio ancora instabilità, in aumento direi rispetto ad oggi, soprattutto nella giornata di sabato, con possibilità di rovesci e occasionali temporali e isolati temporali, e in particolare sulle zone interne. Con questo direi che è tutto.
7: Grazie Adele Grifone, risentirci domani con il Lamma.
6: A voi.
7: 9-6 minuti, qualche istante con la musica e poi andiamo alle vicende nella nostra regione.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:07 minuti, andiamo a vedere le principali notizie. I quotidiani aprono con le vicende che avete sentito nel GR locale, e quindi la questione internazionale: nuovi attacchi Stati Uniti in Iran, 4 morti, mentre Teheran replica, sono state colpite basi militari americane in Bahrain e in Kuwait, così titola la Repubblica e la Stampa. Il Corriere della Sera ancora sull'incendio nel deposito Bartolini, domato il rogo. Nella sede Bartolini a Milano, alla Bovisa, il comune dà indicazioni per chi abita nel raggio di 2 chilometri, ancora precauzione, non uscire di casa, c'è ancora pericolo di esplosione di 2 container. E c'è anche una ultima ora sulla Stampa: operazione Europol, prostituzione di minori e disabili costretti all'accattonaggio con 2000 vittime, dunque oltre 1000 arresti in una inchiesta global chain coordinata dalla Interpol e il Frontex con la partecipazione d'Italia. 162 i minorenni rimasti vittime, smantellati delle reti sfruttamento in Europa, America, Africa e Asia. Dunque sfruttamento sessuale, accattonaggio forzato, disabili vessati, prostituzione di minori, la tratta di esseri umani sempre più digitale. Di questo si occupa questa inchiesta. Il bilancio è di 1024 arresti, 2000 vittime, tra cui 162 minori, e 465 nuove indagini aperte. Insomma, una notizia che farà parlare di sé ancora nelle prossime ore. Ora vediamo invece alle vicende della nostra regione.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: In Toscana oggi è la giornata dello sciopero dell'industria e del manifatturiero indotta dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL. Il concentramento è in piazza Bambini e Bambine di Beslan, quindi davanti alla fortezza. In collegamento telefonico abbiamo Fabio Berni, componente della segreteria della CGIL Toscana. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
2: Uno sciopero contro la crisi per cercare soluzioni. Questa situazione di difficoltà ovviamente non è nuova, la denunciate da tempo. Ci sono alcuni settori messi veramente male nella nostra regione. Quali sono i numeri per darci un po' il quadro della situazione?
3: Ma sì, noi siamo in presenza di una situazione che abbiamo più volte sottolineato essere strutturale e non più con misure straordinarie per riuscire ad essere tamponata. Negli ultimi mesi, ma potrei dire negli ultimi 2 anni, c'è stato un incremento importante, rilevantissimo, delle ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate, le ore autorizzate, che sono aumentate in alcuni settori strategici per l'economia toscana, come il settore moda, ma vale per il meccanico o per il siderurgico, ma nel settore moda sono aumentate del 1280%. 2025, significa che sono aumentate di 13 volte, sono valori pazzeschi e che preoccupano enormemente. Si sono persi oltre 10.000 posti di lavoro, la chiusura di centinaia di imprese, e la situazione non è sostenibile. Quindi chiediamo ai nostri interlocutori, sia istituzionali, dal governo centrale, che deve mettere in atto politiche industriali serie, con stanziamenti, investimenti settoriali, e non più ragionare in una logica d'annuncio, così sociali in deroga per affrontare una crisi e la fine dei periodi autorizzabili che sta arrivando in queste settimane. Al fronte datoriale noi chiediamo, nel senso, una discussione, un approfondimento innanzitutto sugli investimenti che sono necessari, perché dopo anni di utili estremamente rilevanti che non sono andati agli investimenti produttivi in misura adeguata o alla valorizzazione del lavoro, c'è bisogno di grandi investimenti, di accordi per garantire tracciabilità e qualità della filiera e contrastare, nel senso, continuare a contrastare lo sfruttamento lavorativo. Da questo punto e alla regione chiediamo un tavolo sull'industria che prenda in esame tutta la situazione regionale, perché siamo convinti, CGIL, CISL e UIL, che anche i fattori cosiddetti fattori abilitanti allo sviluppo siano fondamentali. Parliamo di infrastrutture viarie, di reti digitali, di servizi pubblici locali.
2: Anche risorse, perché un recente rapporto Banca Italia dice che, insomma, le risorse a sostegno dell'economia toscana, regionali, quindi anche quelle europee, sono un po' disperse in mille rivoli e non sui settori strategici che possono trainare la ripresa.
3: Sì, è giusto, e oltretutto c'è bisogno di fare politiche d'insieme. Noi dobbiamo passare da una politica di gestione delle crisi, che naturalmente va mantenuta, nelle crisi aziendali, che sono oltre 150, perché di crisi aperti su procedure di chiusura o licenziamento, tavoli di monitoraggio, tavoli di transizione industriale, sono oltre 150. Quindi c'è bisogno di passare da un modello che gestisce o cerca, come dire, di affrontare le crisi e che deve essere mantenuto, a un tavolo più generale di politica industriale che tenga insieme, faccia un disegno, traccia un disegno organico di quelle che sono le prospettive della nostra regione, perché come
2: Il corteo si va componendo, partirete dalla Fortezza per poi attraversare Viale Strozzi, Via Ridolfi, quindi Piazza Indipendenza, Piazza San Marco e Via Cavour davanti alla Prefettura. Quale striscione avete scelto per aprire il corteo?
3: Ma noi abbiamo uno striscione unitario: sciopero Toscana, salvare l'industria, tutelare il lavoro. Io sono qui al concentramento in Piazza Bambine e Bambini di Bergamo, lavoratrici e lavoratori, e quindi, come dire, poi partiremo tra un po' per stilare con i nostri slogan per le vie del centro, arrivare in via Cavour e fare poi passaggi con Prefettura, Regione e Confindustria, perché sono appunto gli interlocutori diretti e individuati, e faremo un passaggio per illustrare la nostra piattaforma unitaria.
2: Quante persone vi aspettate in piazza oggi?
3: Ma diverse migliaia, poi sono già tanti qui in piazza Bambine e Bambini di Beslan. È una manifestazione regionale del solo settore, dei soli settori industriali, perché è la prima volta che in Toscana si opera uno sciopero di questo tipo. Tutta l'industria si unisce per sostenere la piattaforma di lavoratrici e lavoratori di CGIL e CISL e UIL. Ci aspettiamo diverse migliaia di persone.
2: Buona mobilitazione, buono sciopero, buon corteo. Ovviamente anche noi come Nova Radio lo seguiremo con i nostri inviati. Grazie a Fabio Berni, segreteria regionale toscana della CGIL.
3: Grazie mille a voi, buon lavoro.
2: 9:15 minuti, qualche istante ancora di musica e poi rimaniamo sui temi del lavoro per parlare di GKN. Sono 5 anni dall'inizio della crisi di quella industria.

0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Rimaniamo in tema di lavoro e nel giorno in cui l'industria toscana scende in piazza c'è una azienda, c'è una comunità di lavoratori che festeggia un triste anniversario, quello dei 5 anni dall'inizio di una crisi di cui ancora non si vede la fine. Stiamo parlando della GKN perché il 9 di luglio di 5 anni fa fu la giornata in cui i telefoni dei dipendenti cominciarono a squillare chiamate intrecciate tra i colleghi di lavoro che in quegli istanti ricevevano tutti quanti via mail la comunicazione del licenziamento in tronco senza una spiegazione dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio da parte dell'allora proprietà, il fondo Melrose. Si aprì una crisi, si aprì una mobilitazione fortissima, tante promesse, l'arrivo anche di un'azienda che ha rilevato lo stabilimento, la QF, che però non ha mai presentato un piano industriale, non ha mai presentato una soluzione, anzi i problemi si sono incancreniti. Il presidio però degli operai è rimasto, continua nonostante che anche il numero degli iniziali oltre 400 dipendenti sia andato diminuendo. Prosegue la mobilitazione, a 5 anni è ancora viva e questo fine settimana avrà una doppia doppio appuntamento, 2 giorni con un concerto, una tendata presso Villa Montalvo e un'assemblea per fare il punto proprio della situazione allo stato attuale. Dario Salvetti, collettivo di fabbrica GKN, buongiorno. Ci sente Salvetti?
3: Sì, ci ho perso un attimo.
2: Ora invece la sentiamo bene anche noi. 5 anni di sofferenza, 5 anni di sacrifici, 5 anni purtroppo senza vedere ancora una soluzione, però anche 5 anni di lotta. Che bilancio trarre?
3: 5 anni fa abbiamo fatto molto clamore per la modalità con cui fu chiusa l'azienda. Ci lasciarono a casa un giorno di vivo e a metà mattinata ci mandarono una mail in cui dicevano che l'azienda era chiusa. Questo fece molto clamore, magari fu anche interpretato come il fatto che la nostra vicenda fosse una vicenda specifica. Noi si rispose da subito che il tema non eravamo noi, ma che quello che veniva fatto a noi era il risultato di dove sta avanzando un'intera società, dove sta andando il mondo del lavoro da troppo tempo, e quindi chiedevamo voi come state. In questo quinto anniversario mi sento di rinnovare questa il punto è che la traiettoria dell'ex GKN è la stessa di un paese, di una società, tant'è che oggi, come ricordavi, c'è lo sciopero per le crisi industriali. Noi eravamo un pezzo dell'automotive di questo paese. In 5 anni l'automotive è stato ulteriormente smantellato, si è toccato il picco minimo negativo di autoveicoli prodotti in Italia, si è arrivati agli stessi livelli di autoveicoli prodotti nel 1953. A noi sono stati tolti gli stipendi durante questo periodo, più di 15 mensilità di stipendi che ci sono dovute e che sono dovute da sentenze del tribunale, non perché lo dico io, ma non è che il resto delle lavoratrici e lavoratori sia andata molto diversamente. In 5 anni abbiamo perso il 9% del potere d'acquisto reale, è come se rispetto a 5 anni fa tutti noi lavoriamo una mensilità gratis nell'anno rispetto a quello che facevamo 5 anni fa, per non parlare del fatto che tutta questa discussione attorno alla politica è passata dal Green Deal promesso e quindi dall'idea che ci fosse la necessità di produrre prodotti legati alla riconversione ecologica a una discussione monotematica e devastante sul riarmo anche come leva della riconversione industriale. Quindi, che dire, dal punto di vista di quello che è accaduto, noi semplicemente abbiamo seguito la traiettoria di un paese e di una società in questi 5 anni. Dal punto di vista di quello che abbiamo provato a fare, abbiamo provato a disposizione di una lotta contro una delocalizzazione, l'impoverimento di un territorio, contro la chiusura di una fabbrica, e dopo che abbiamo messo a disposizione i nostri corpi da quel 9 luglio 2021 abbiamo iniziato anche a mettere le nostre teste, perché oggi siamo anche la proposta di una riconversione ecologica dal basso.
2: Per cui avete raccolto tanti soldi da parte della comunità solidale, da parte di soggetti anche esterni. C'è una raccolta su Nature Crowd, un'altra su Produzione dal Basso. Porterete anche questi risultati all'assemblea di domenica, e come, diciamo, rilanciare la vostra mobilitazione, anche perché per l'ennesima volta ci sarà una canicola agostana, un deserto informativo e un isolamento che proveranno a strangolare per l'ennesima volta, per la quinta volta, la vostra mobilitazione.
3: Questa volta però la discussione che faremo si chiama convergere, insorgere, ma anche salpare. Noi discuteremo di come intanto far partire un pezzo di reindustrializzazione ecologica dal basso, perché come rammentavi alla fine l'azionariato popolare ha raccolto da circa 2.000 soggetti 1 milione di euro, non è un dato economico, perché questi non sono né benefattori né investitori né benestanti che non sanno dove mettere i soldi, anche perché quel tipo di benessere economico invece i soldi sa dove metterli e quasi sempre li investe appunto in prodotti finanziari. Questo azionariato popolare, che non a un caso si chiama un'azione contro, invece la volontà ferrea di più di 2.000 soggetti, associazioni, circoli ARCI, ampi, organizzazioni anche politiche e semplicemente singoli cittadini e cittadini, risalire la corrente del capitale al contrario, e di fare un po' quello che abbiamo chiamato una flottiglia nell'economia, cioè sapere che far partire una piccola reindustrializzazione ecologica contro il blocco che c'è, contro l'OPEX GKN, ma in generale l'idea stessa di una riconversione ecologica spinta dal basso, questo blocco lo puoi, come dire, lo puoi denunciare, puoi togliere alibi alla sua esistenza se intanto parti anche solo con un piccolo esempio, anche soltanto con una piccola nave. E quindi noi l'11 luglio in qualche modo ricordiamo ciò che è stato 5 anni di lotta e di dignità, con poi un concerto, un corteo notturno, una tendata. Il 12 luglio, dove vorrà confluire le realtà solidali, come partire, come salpare, perché ormai c'è chiaro che è il tempo, lo strumento che hanno usato per logorarci, per devastarci, per disperderci, e il tempo è scaduto. Non è arrivato nessun intervento politico e pubblico sulla nostra vicenda, il che è un problema non nostro, ma di chiunque pensi che la politica serva a qualcosa, perché è proprio, viene negata la funzione stessa della politica nella nostra vicenda, quando alla fine il territorio arrivano ad autoraccogliere fondi, a far partire da soli di fatto una riconversione ecologica senza nessun intervento politico e pubblico. Io direi che il 12 luglio dovrebbe essere anche un po' il luogo in cui viene chiunque voglia salvare la funzionalità stessa dell'intervento pubblico e della politica.
2: Ricordiamo gli appuntamenti: sabato prossimo 11 luglio dalle 20 al presidio GKN il concerto Murubuto e Moon Jazz Band, Assalti Frontali e Chichi, Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Lucio Leoni, con il reading di Pierpaolo Capovilla, poi il corteo notturno, la tendata di protesta in attesa dell'assemblea del giorno dopo a Villa Montalvo, che partirà alle 10 di domenica con appunto il motto convergere, salpare, insorgere nel quinto anniversario dell'inizio della lotta alla GKN. Grazie Dario Salvetti, ovviamente in bocca al lupo a questo, per questi 2 giorni e continueremo a seguirvi.
3: Viva il lupo e grazie per l'interesse.
2: 9:24 minuti, ora andiamo a tutte le altre notizie.
0: Newsbox estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: E andiamo alle vicende dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana. Partiamo dalla Nazione con la cronaca: fiamme a scuola, c'è un sospetto. Stiamo parlando dell'incendio doloso al liceo Machiavelli, la sede di Santo Spirito, saltati un giorno di orali delle maturità che sono stati rinviati. Le telecamere hanno ripreso il passaggio di un uomo travisato la notte prima dell'incendio. I carabinieri sono al lavoro sull'ipotesi del gesto doloso, nessun segno di cortocircuito. Questa vicenda la ritroviamo anche sul Corriere Fiorentino: incendio al liceo, esami ripresi, caccia al piromane tramite i video. Sempre sulla Nazione, una notizia che riguarda il trasporto pubblico locale. Dalle multe, dei soldi per i bus. Un patto tra il Comune di Firenze e la città metropolitana sui proventi delle sanzioni dello Scudo Verde. Il 30% dell'incasso andrà a mitigare il costo del trasporto pubblico. Annunciarlo ieri è stata la sindaca Sara Funaro. Sentiamo cosa ha detto.
4: Col provvedimento approvato oggi in città metropolitana e che verrà approvato immediatamente nella prossima giunta del Comune di Firenze, noi destiniamo il 30% dei proventi alla città metropolitana proprio dedicati al TPL e al trasporto pubblico, per portare avanti insieme ai sindaci dell'area metropolitana un lavoro congiunto di rafforzamento del supporto al TPL e ai cittadini dell'area metropolitana. Ricordo che lo scudo verde non prevede tariffe d'ingresso in città, ma i proventi vengono dalle sanzioni dove non vengono rispettate quelle che sono le regole di base. È la prima volta che accade una cosa del genere, è un provvedimento al quale teniamo particolarmente per dare un segnale. Noi sappiamo benissimo che la città di Firenze non ha confini statici ma dinamici, che i cittadini di Firenze o dell'area metropolitana si muovono, vivono e lavorano all'interno di questo contesto, e noi dobbiamo cercare di mettere in campo politiche che favoriscono questo. Questa è un'azione che favorisce l'area metropolitana, ma è un'azione anche che presta attenzione alla città di Firenze, perché più cittadini metropolitani utilizzano il trasporto pubblico e poi più questo ha un impatto minore sulla nostra città e di conseguenza anche un beneficio per la città di Firenze.
2: Così la sindaca Funaro. Rimaniamo sulle pagine della Nazione, un'altra notizia: studentati abusivi, ovvero quelli che non hanno dichiarato a gennaio l'intenzione di utilizzare 2 mesi per fare attività ricettiva pura. Arriva la stretta, la sindaca Funaro annuncia revoca della questa possibilità per i furbetti. C'è un'ipotesi penale per chi sgarra appunto esercizio abusivo di una impresa. Linea dura del comune, niente deroga turistica ai furbetti, controlli a tappeto della polizia municipale, gli alberghi mascherati, appello di host, hotel e host che chiedono norme uguali e per tutti, mentre il comitato Salviamo Firenze chiede di intervenire subito. A proposito del comitato Salviamo Firenze, dal Tirreno sta domani una iniziativa, un'ironia contro il resort di Russo. Ecco il bagno San Gallo, domani una manifestazione del comitato dei residenti che si oppone alla realizzazione del mega resort, che ha lo ricorderete una torre da 23 metri che oscura parte degli edifici circostanti. Appuntamento domani in via Cavour. Andiamo al Corriere Fiorentino. Su questi temi del turismo c'è ampio spazio. Finestra turistica degli studentati, a chiederla è stato soltanto il social hub di Viale Lavagnini. Quindi il Corriere Fiorentino chiarisce che non tutti sono fuori regola. Il social hub effettivamente ha fatto questa richiesta. Per un studentato privato che potrebbe essere in regola, un altro invece che è un albergo con diverse regolarità. Il convitto della calza, che doveva essere spa con foresteria e invece nei fatti è albergo, è ancora nelle mire del comune. La calza vuole aprire il museo e il ristorante, doppio veto di Palazzo Vecchio. Dunque, tira e molla la calza, un altro no del comune, stop al museo e anche al ristorante. Respinta la richiesta di Domus Rex, proprietario dell'ex convitto, ora si apre un nuovo contenzioso. Dunque la proprietà dell'ex convitto della calza presenta al comune una scia per aprire un ristorante a servizio del nuovo museo dato al suo interno, ma dagli uffici Palazzo Vecchio la risposta assomiglia a una bordata: il ristorante non può essere ammesso perché è lo stesso museo a non essere autorizzato, mancando di titolo edilizio. È solo l'ultima puntata di questo braccio di ferro tra comune e questo albergo. Altra notizia dal Corriere Fiorentino, stiamo parlando invece dei Deor. I Deor, ovvero le pedane esterne, per cui il comune ha lanciato nei mesi scorsi una nuova fase in cui si chiedeva di mettersi in regola con nuovi regolamenti alle imprese. I termini sono scaduti, le imprese, quindi ristoranti, esercizi di somministrazione chiedono una proroga, ma il comune non è disposto. Deor l'ha chiesta una nuova proroga, Palazzo Vecchio dice non è prevista. L'appello arriva dagli ordini dei collegi professionali, pratiche complesse, serve tempo fino a novembre, ma il comune non sembra di questa idea. Andiamo infine alle pagine della Repubblica con una notizia in primo piano, l'intervista all'assessore alla salute Monia Monni. salute mentale dei ragazzi, servono posti letto e assistenza. L'assessore regionale alla salute, intervistata dalla Repubblica, dice: dopo il Covid non abbiamo tenuto il passo con i disagi psichici dei giovani, è un punto su cui la sanità deve migliorare, è una delle mie sfide su sanità, per affrontarle non mi candiderò alle politiche. Di Monni si era già parlato come possibile candidata alle prossime politiche dopo le ottime parole spese per lei e per il modello Toscana da Elly Schlein pochi giorni fa in un incontro al Circo di San Bartolo a Cintoia. Monni decide di rimanere invece in sella in regione. Parla la responsabile, dice: bisogna recuperare sui disagi psichiatrici e psichici dei giovani, e poi ancora sull'aumento IRPEF per coprire i costi aumentati della sanità, è stato già assorbito da aumenti contrattuali e costi energetici, non potremo usarlo per dare più servizi, come dire, serve soltanto a coprire le toppe. Infine, ancora sulla Repubblica di oggi, nella città italiana più rovente, il quartiere 3 contro l'isola di calore. Quale? L'isola di calore costituita da Piazza Bartali, ovvero lo spiazzo lungo Viale Giannotti, Via Europa, accanto al centro commerciale Coop, che si pensa di cambiare. Non più il selciato, la pavimentazione a cemento che fa calore, ma un'altra soluzione. Le idee: una nuova copertura o togliere proprio la pavimentazione, depavimentare quindi. Chiudiamo con il Tirreno, notizia interessante sul Tirreno di Firenze, appalto per le pulizie del comune, un ribasso da record, il nuovo gestore propone uno sconto del 51%, la convenzione per l'igiene degli immobili comunali vale 51,9 milioni di euro per i prossimi 6 anni, aggiudicato quindi con un ribasso però record del 51%, con i dubbi espressi da Dimitri Palagi, consigliere della sinistra. Il servizio riguarda uffici, biblioteche, musei, cimiteri, bagni pubblici e impianti sportivi, dice Palagi. La percentuale del ribasso colpisce il costo del servizio, è quasi tutto lavoro retribuito con un contratto povero, quello multiservizi, e non è un dettaglio tecnico la variabile su cui rischiano di scaricarsi ore, organici e salari di quel lavoro, di chi il lavoro lo fa, quindi si rischia che appunto il ribasso poi lo paghino i lavoratori. 9:33, con questa notizia ci fermiamo sul nostro Newsbox Estate, lasciamo spazio alla pubblicità, poi al genere del traffico, ricordiamo l'appuntamento con l'informazione locale alle 14 con il Nova Radio News Estate, curato da Martina Agnoletti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, Newsbox Estate torna domani alle 9:05.
0: Newsbox Estate.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino alle 17 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per incidente 1 chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso code a tratti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola, rallentamenti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione mare, per incidente code tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse, la battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canà, il commissario Logan, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: Stai ascoltando Nova Radio.

Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Mano a mano che poi ci avviciniamo non

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per incidente 2 km di coda tra Chiusi e Valdichiana. Per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Livorno, code per incidente tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. In direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Collettivo di fabbrica ex GKN, 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti, la comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
3: Stai ascoltando Nova Radio,
4: Real Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto campo largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata, di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse, l'ha battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canà, il commissario Logan Gatto, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
4: Da un lato gruppo spirituale, dall'altro organizzazione di volontariato. Il Cireneo Gruppo di Preghiera di Campi Bisenzio, nato appunto come gruppo di preghiera riconosciuto dalla Curia, ha via via esteso la propria attività anche alle opere di carità e assistenza ai più fragili, trasformandosi così anche in organizzazione di volontariato. Ne abbiamo parlato con il presidente Roberto Valerio.
5: Il Cireneo quest'anno è il suo ventennale, nasce come gruppo di preghiera, iscritto ai gruppi di preghiera internazionale di Padre Pio da Pietralcina, un gruppo di preghiera ufficiale. Dalla preghiera però volevamo anche aiutare anche persone in difficoltà. Ecco che inizialmente davamo aiuti in modo diretto e anche indiretto. Spesso succedeva che magari una famiglia che era in grave difficoltà gli facevamo recapitare l'aiuto economico nella cassetta della posta. era un modo che non poteva però andare avanti, e a quel punto nel 2013 abbiamo fatto il passaggio diventando un'associazione di volontariato, dandoci una veste ufficiale, e da quel momento siamo diventati all'epoca una onlus a tutti gli effetti, che ha fatto tanta attività locale ma anche fuori confine. I nostri aiuti e i nostri progetti principali è l'assistenza verso le persone sole, gli anziani, ma spesso diamo un supporto importante ai malati e famiglie con patologie importanti che chiaramente hanno bisogno di aiuti. La nostra attività si è molto intensificata nel periodo del Covid. Abbiamo davvero trasformato i nostri approcci, prendevamo le ricette per distribuire farmaci, andare in farmacia, cercavamo insomma di essere vicini a queste persone che a casa avevano situazioni anche critiche. Un altro lavoro importante è stato il momento dell'alluvione, dove i nostri volontari si sono recati presso le famiglie alluvionate e dando una mano non solo a risistemare quel che si poteva sistemare, ma dandogli anche un aiuto economico ad hoc. Abbiamo cercato di individuare quelle famiglie che avevano perso tutto, e in quel caso abbiamo fatto proprio fare un certo numero di assegni e gli abbiamo fatto pervenire questo aiuto economico in maniera formale e più diretto. Per esempio, un'iniziativa ricorrente e che ha molto successo è quella di portare il pasto caldo in occasione delle festività alle famiglie indigenti. Abbiamo degli imprenditori che con le loro attività preparano appunto questi pasti caldi, devo dire lo fanno gratuitamente, e noi poi facciamo il giro a queste famiglie e gli facciamo trascorrere un sereno Natale o una serena Santa Pasqua. Insomma, in queste circostanze ci muoviamo in questo modo. Poi negli ultimi tempi ci siamo un po' modernizzati, ad esempio a differenza del pacco viveri, che è tipico delle attività caritatevoli, forniamo dei buoni per fare la spesa, in modo che sono liberi di acquistare quello che vogliono. Generalmente chiediamo soltanto di mandarci poi lo scontrino, in modo da verificare che questi buoni vengano spesi per generi di prima necessità.
4: Quali sono i modi con cui contattarvi o informarsi sulle vostre attività?
5: Abbiamo un sito internet, ilcireneogruppodipreghiera.it, dove si potranno esplorare i nostri progetti, tra cui mi sento di segnalare La vita dopo il cancro. È un progetto che va ad aiutare le persone e i bambini e le famiglie una volta usciti dal percorso di questo tipo di terapia, che come sapete non è per niente una passeggiata.
3: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

morning, passion, he dreamt, not walk, the stone, who gleamed.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio della variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: radio,
1: la radio della mente,
2: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
3: Io come voi sono stata sorpresa mentre rubavo la vita, buttata fuori dal mio desiderio d'amore.
4: Io come voi non sono stata ascoltato e ho visto le sbarre del silenzio crescermi intorno e strapparmi i capelli.
5: Io come voi ho pianto, ho riso e ho sperato.
6: Io come voi mi sono sentito togliere i vestiti di dosso.
7: E quando mi hanno dato in mano la mia vergogna ho mangiato vergogna ogni giorno.
8: Io come voi ho consumato l'amore da solo, lontano persino dal Cristo risorto.
3: Ma io come voi...

0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo questa puntata offrendo l'assaggio di un programma che andrà in onda dopo settembre. Stiamo infatti lavorando ad un esperimento. Cercheremo di trasferire in audio un nostro video documentario che ha raccontato negli anni 90 un grande cambiamento che la legge Basaglia stava iniziando a produrre. E ascolterete ex pazienti di una struttura psichiatrica tornare per visitarla da persone libere e non più da internati.
1: Antonio B. ha 50 anni. È nato in un istituto che si chiamava Casa della Madre e del Bambino e lì è stato lasciato. Da allora non è mai uscito dagli istituti, ci ha passato tutta la vita fino ad arrivare a Budrio, all'istituto psichiatrico San Gaetano, una specie di manicomio. Non sa leggere, non sa scrivere, non conosce bene i soldi. Adesso vive fuori, per la prima volta a una casa, un appartamento con altri pazienti. Antonio ha una grande passione, una passione da bambino piccolo, il suo cavallo a dondolo.

0: Anche Sara, Candido e Silvano hanno passato l'infanzia in istituto e poi sono finiti a San Gaetano. Sara, come tanti altri, a 20 anni è stata giudicata non dimissibile. Non sa leggere o scrivere. Oggi un gruppo di pazienti, medici e operatori torna a girare nelle stanze del San Gaetano.
1: Eravamo così una volta.
2: Una volta eravamo tutti così. Tutto il giorno noi eravamo, quando io ero dentro che non andavo mai fuori, scossavo solo la testa in questo modo.
1: Sì, scossavo.
2: Perché non mi mandavano fuori, allora stavo più dentro che fuori.
1: Allora al mare non ti mandavano mica.
2: Eravamo così, tanti di quei ragazzi, tutti così.
1: Con la TV accesa tutto il giorno, beh, non sapevi cosa fare.
2: Guardavi la TV.
1: Guardavamo Sanremo.
2: Sanremo, lo zucchino d'oro.
1: Aspetta.
0: Ascoltiamo adesso il dottor Filippo Renda, psichiatra, che ci aveva aiutati a capire meglio la grande differenza tra la psichiatria manicomiale e quella che invece cercava di svolgersi in libertà, aiutando i pazienti ad avere una vita attiva e dignitosa.
3: Questo era il manicomio, un grande contenitore di sofferenza umana che ipoteticamente doveva servire soprattutto a proteggere i cittadini dalla violenza supposta nelle persone che vi venivano rinchiuse. In realtà non serviva questo, non ha mai il manicomio eliminato la violenza presente nel sociale e soprattutto l'esito era che peggiorava le condizioni di malattia delle persone che conteneva. Innanzitutto abbiamo recuperato le persone a una possibilità di vita serena e di lavoro come la maggior parte di noi la svolge, pur con notevoli problemi. Abbiamo aumentato la possibilità per tutti i cittadini di accedere alle cure, cosa che il manicomio non faceva assolutamente. Il manicomio spaventava i normali e soprattutto i pazienti. Era una presenza pericolosa soprattutto per i pazienti, che quindi molto poco volentieri accedevano alle cure. Servizi come li abbiamo creati hanno aumentato le possibilità di cura per tutti quanti e proprio in ragione di questo ha aumentato la sicurezza generale dei cittadini, in quanto più persone malate serenamente possono avvicinarsi ai nuovi servizi che non sono pericolosi per loro. Sanno che possono guarire e uscire da servizi guariti o, se restano malati, condurre una vita libera e con i supporti necessari a condurla. È quello che abbiamo costruito in tutti questi anni.

0: Dunque, io avevo 3 anni e mezzo, che ero piccolo. Avevo fatto negli istituti, ho fatto 2 istituti, uno a Chieti e uno qua a Budrio. Dopo mio padre e mia madre, la prima cosa che hanno detto è che questo che cosa ve lo tenete a fare? Tanto io, mio figlio, non lo so che cosa ne farei. E allora dopo, quando ho sentito così, un po' da piccolo cominciavo a piangere, perché ho detto: ma com'è che non mi vengono più a trovare e non ho più nessuno? Alla fine mi hanno detto: oh, questa è la tua vita che farai, perché prima non sapevo fare niente, adesso so fare tutto. Dopo che ho imparato, che sono andato via da San Gaetano, ho cominciato a imparare a fare l'elettricista, il muratore, il falegname, raccogliere i zucchetti, raccogliere i pomodori, fare delle sbadilate di roba con i caretti, poi con le macchine, perché lavoro anche con la macchina. E prima non sapevo fare niente proprio, ero un vagabondo. Adesso so far tutto.
1: Un altro protagonista del nostro percorso è un ragazzo dai capelli lunghi e biondi che è molto incuriosito dai pesci dell'acquario che gli è stato regalato dalla madre.
2: Questa è 2SL, questo è un acquario che me l'ha portato mia madre, che ci sono i pesci, però come sforzo questi pesciolini qua vengono sempre in qua perché hanno sempre fame, però sono stupidi perché vanno sempre contro il vetro, praticamente non vanno né lì né a fare la pigrata o...
1: Allora concludiamo, ci fermiamo, perché non vogliamo spoilerare. Interrompiamo la nostra presentazione, che riprenderà dopo l'estate, e allora approfondiremo il tema che oggi vi abbiamo solo accennato. E poi vogliamo soprattutto festeggiare i 25 anni di Arte e Salute, ovviamente i 20 anni di Psicoradio, con più di 1000 puntate prodotte, ringraziando tutti quelli che ci hanno aiutato a mettere in piedi questo piccolo miracolo.
3: Psicoradio.
4: La radio
3: della mente.
5: Progetto Youngol,
6: in collaborazione con ASL di Bologna
7: e Regione Emilia-Romagna.
8: Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Giovanni.
9: Io sono Samuele.
10: E io mi chiamo Tommaso.
9: Siamo dell'Istituto Maiorana di San Lazzaro e abbiamo scelto di partecipare al progetto Youngol in collaborazione con Psicoradio per trattare il tema importante dell'accessibilità al lavoro e l'ingresso in questo mondo per le persone con sofferenze psichiche. Scegliendo un argomento è venuto fuori questo tema e ci siamo resi conto che è molto poco affrontato, come se ci fosse un tabù. Per questo abbiamo deciso di parlarne.
8: Abbiamo intervistato 2 psicoredattrici per raccontarvi la loro esperienza.
11: Quali erano i tuoi maggiori dubbi prima di approcciarti nel mondo del lavoro?
12: Sicuramente che non fossi in grado di soddisfare le richieste del lavoro stesso. Però comunque cercavo anche qualcosa che mi rendesse la vita più semplice, quindi qualcosa che mi piacesse per viverla meglio.
11: Qual è il primo lavoro a cui lei si è approcciata?
12: Ho iniziato a lavorare tardi perché ho finito prima l'università. Il primo lavoro me l'ha trovato il CSM ed era una borsa lavoro in un centro

0: Ha fatto uso del colloquio mirato?
1: No, perché bisogna accedere con una invalidità e io in quel periodo non l'avevo ancora richiesta, però ho fatto richiesta 3 anni fa e mi hanno accettato e ho potuto usufruire di questo servizio. Prima però mi ero comunque servita del collocamento normale e mi hanno comunque fatto un corso preparatorio al colloquio. Cosa fare, cosa non fare, come presentarsi. A questi corsi di formazione sul colloquio mi veniva anche suggerito delle frasi da non dire e delle frasi che invece facevano più effetto. Per esempio, se era un grande fumatore, magari questa parte la sorvolavi, cercavi di dare la migliore impressione possibile e fare del tuo meglio.

0: Hai avuto difficoltà nel momento in cui ti trovavi ad approcciarti all'interno di questo lavoro, nell'integrazione e nell'integrarti nell'ambiente?
1: Nel primo lavoro lavoravo con i ragazzi e avevo anche un certo potere, perché comunque erano molto difficili da gestire, essendo anche tanti. E quando c'erano tutti in cucina, gli spazi erano veramente pochi e diventava complicato lavorare. Soprattutto perché io dovevo comunque portare a termine un lavoro e invece i ragazzi facevano tutt'altra cosa, gli insegnavano a diventare cuochi. Io ero nella sezione che doveva preparare i pasti quotidiani, per cui ci scontravamo un pochino. C'era sempre la mela marcia che creava scompenso. Nell'attuale lavoro, non lavoro con i ragazzi, ma sono persone più grandi, quindi hanno anche più esperienza di vita e quindi c'è più affinità. Si lavora meglio, si trova sempre un punto di accordo alla fine.
2: Quali consigli daresti a chi si vuole approcciare al mondo del lavoro e che ha le tue stesse difficoltà?
1: Innanzitutto di non scoraggiarsi. Sicuramente devi impegnarti tu in prima persona a cercare un lavoro. Ti possono offrire diversi servizi, quali il collocamento mirato, i tirocini al CSM, ma sei tu che comunque devi volerlo, spingerti un pochino oltre per ottenere quello che vuoi. Magari non trovi il lavoro perfetto alla prima scelta, però magari continuando a cercare a lavorare comunque ti fai delle competenze che potranno servirti per il tuo lavoro ideale.

0: Se sta lavorando, che lavoro sta facendo?
1: Siccome ho capito che quello di cui mi occupavo non mi appassionava più, ho scoperto una gran passione per quanto riguarda il mondo della comunicazione.
2: Quali erano i suoi maggiori dubbi, timori o emozioni che si sono riscontrate quando si è trovata ad approcciarsi al mondo del lavoro?
1: Il maggiore dubbio che ho sempre, ogni volta che vado a fare un colloquio di lavoro, è: mi piacerà quello che vado a fare? Perché durante la fase di colloquio sì, ti vengono dati gli orari, ti viene descritto brevemente la mansione, ma solo una volta che ci sei proprio sul posto capisci se è una cosa che fa per te, se invece non era quello che ti aspettavi. Quindi tutte le volte cerco di informarmi il più possibile, capire e anche chiedere di fare una giornata di prova, perché non è detto che come il lavoro ti viene presentato sia poi la realtà.
0: Ha mai usufruito di un collocamento mirato?
1: No, mi sono sempre candidata ad annunci di lavoro normali, però ci sto pensando perché nel collocamento mirato sono disponibili molte posizioni part-time, invece magari si fa più fatica a trovarle per i canali normali e quindi sto pensando di fare richiesta appunto per entrare nelle categorie protette.

0: Quando si è trovata all'interno dell'ambiente lavorativo, ha avuto difficoltà nell'integrarsi?
1: Negli ambienti lavorativi che ho frequentato non ho avuto particolari difficoltà di integrarmi. Sicuramente quando mi trovo a lavorare, la mia più grande difficoltà è lavorare con colleghi. Lavoro molto meglio da sola quando so che posso gestire le cose in maniera autonoma, mentre trovo più difficoltà a fare lavori in gruppo, lavori di squadra. Infatti qui a Psicoradio mi sto allenando in questo. Però sì, le mie esperienze lavorative diciamo che erano tutte abbastanza autonome, non ero inserita in un team di lavoro.
2: Quali consigli darebbe a chi ha le sue stesse difficoltà e chi si vuole approcciare al mondo del lavoro?
1: Sicuramente di non nascondere le proprie caratteristiche o anche i propri punti deboli, perché li abbiamo tutti. Ovviamente in fase di colloquio bisogna saperli valorizzare, cioè magari dire: sono particolarmente sensibile, ma penso che sia un punto di forza perché mi permette di empatizzare meglio. Oppure sono una persona istintiva, però questo mi ha permesso spesso di risolvere errori in un breve lasso di tempo.
0: Come pensa che il suo datore di lavoro veda la sua assunzione? Secondo lei lo trova più come un peso o come un'opportunità?
1: Allora, il mio ultimo datore di lavoro non sapeva, non era a conoscenza della mia problematica, quindi non poteva viverlo come un peso. Sono sempre stata comunque apprezzata perché ero l'assistente del titolare e nel momento in cui mi sono licenziata era parecchio dispiaciuto. Sono però certa che per un datore di lavoro che va ad assumere qualcuno che fa parte appunto delle categorie protette e viene a sapere che ha un disagio psichico, io personalmente penso che non lo veda di buon occhio, questo è il mio pensiero personale.

0: Una delle possibilità a disposizione delle persone con un disturbo psichico per cercare lavoro è il collocamento mirato.
1: La dottoressa Claudia Romano è la responsabile del collocamento mirato di Bologna, dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna.
2: Innanzitutto, che cos'è il collocamento mirato?
3: Dice la legge che il collocamento mirato è un insieme di strumenti che servono a analizzare le competenze delle persone con disabilità e le postazioni di lavoro presenti nelle aziende per riuscire a fare un incrocio tra domande e offerte.
4: Ma cosa intendiamo con il concetto di disabilità?
3: Allora, il concetto di disabilità per la legge 68 corrisponde a un riconoscimento di invalidità civile, quindi la legge si rivolge a persone che hanno un riconoscimento di invalidità civile con una percentuale almeno pari al 46%. La disabilità individua soltanto il fatto che quell'individuo può utilizzare questo meccanismo. La legge prevede che tutti i datori di lavoro, quindi sia le aziende private che le amministrazioni pubbliche che hanno almeno 15 dipendenti, devono riservare dei posti alle persone con disabilità. Il collocamento mirato è un'opportunità. Le persone con disabilità possono accedere a tutto il mercato del lavoro anche a prescindere dal collocamento mirato. La nostra è un'opportunità in più. Gli stessi pazienti del Dipartimento di Salute Mentale molto spesso fanno dei percorsi che non entrano nel collocamento mirato.

0: All the moments spent crying, I was meant to laugh. The past don't hurt as much as it did. I'm intact, honorable syntax. Just trying to cope, I had a head full of smoke and a stomach where the gin sat. Imagine if I didn't rap. I'm grateful for the gift of gab. Articulate the break, then let a wave crash. The place I put my pain at. The place I let it rain at. Where the fleeting feelings ain't fat.
1: Dottoressa Romano, io volevo chiederle questo. Il datore di lavoro in fase di assunzione può sì. chiedere perché fa parte delle categorie protette?
2: Allora, dunque, in realtà nessuno di noi può dire il proprio stato di salute. Quelli che una volta si chiamavano dati sensibili, adesso si chiamano dati particolari. Quindi è chiaro che lo stato di salute non è un'informazione da comunicare. Il datore di lavoro sa che questa è una persona che ha un riconoscimento di invalidità civile. Quello che deve sapere il datore di lavoro sono le prescrizioni, ma quello glielo diciamo noi, perché noi abbiamo la cosiddetta scheda di diagnosi funzionale, cioè quello che il lavoratore può fare o non può fare nell'ambito dell'attività lavorativa. Cioè, se a me il mio datore di lavoro mi chiede perché io mi sono assentato per quei 15 giorni di malattia, mi chiede che cosa ho avuto, io lo denuncio.

0: Prima di concludere, vogliamo dirvi quello che ci ha colpito di più di questo progetto. A me, ad esempio, è piaciuto molto l'ambiente e il clima che si respirava a Psicoradio e ho apprezzato molto tutti i passaggi della costruzione di questo podcast.
1: Io ho apprezzato molto la disponibilità delle psicoredattrici che ci hanno dato la possibilità di partecipare a questo progetto e di acculturarci su questo argomento.
2: Nel mio caso, la cosa che mi ha colpito di più è stato il fatto di imparare a utilizzare nuove strumentazioni e scoprire degli aspetti teorici su alcune cose che io davo per scontato. Per esempio, su come far nascere un'idea.

0: Un saluto da Giovanni.
1: Un saluto da Samuele.
2: Un saluto da Tommaso.
3: Progetto Youngol,
4: in collaborazione con ASL di Bologna
5: e Regione Emilia-Romagna.
6: Obiettivi del progetto Youngol: far crescere nei giovani partecipanti le competenze necessarie a realizzare un podcast, sviluppando la capacità critica e combattendo gli stereotipi sulla salute mentale. Studenti e psicoredattori lavorano insieme, creando attraverso i podcast un discorso pubblico positivo sull'idea di benessere.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato Will Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, I convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca. I concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
6: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

nello stesso lato dello stesso letto. Fare lotte per non farci male mai.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
2: Nell'ambito del Festival Scenari Contemporanei, il Teatro delle Donne in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia presenta la rassegna Avamposti. Tra gli spettacoli in programma, Villa Vogel il 25 e il 26 luglio va in scena Una stanza tutta per sé, tratto da Virginia Woolf, un progetto di Elena Arvigo con Marta Camerio. Inizio spettacolo alle 21, ingresso gratuito, info su teatrodelledonne.com. Arcigay Firenze presenta la seconda edizione di Pride River, rassegna culturale queer che si svolge fino a settembre tra il Parco delle Cascine, il Parco ed il quartiere Isolotto di Firenze. Il progetto prevede 4 appuntamenti gratuiti che intrecciano performance, teatro, musica, cinema, stand-up comedy, programma su arcigayfirenze.it. L'associazione Afasici Toscana cerca volontari nelle diverse città toscane per attività di supporto organizzativo e sociale. Per info davide@crovetti.com.
1: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 17 per lavori è chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, terminata la rimozione del vecchio impalcato, in corso le demolizioni delle spalle esistenti. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio News Estate. Notizie da Firenze e dalla Toscana.

0: Torniamo in onda con le notizie da Firenze e dalla Toscana, il Nova Radio News estate in forma ridotta, come abbiamo fatto negli ultimi giorni e come andrà in onda da ora fino all'inizio di settembre. Di cosa parliamo oggi? Purtroppo iniziamo con una notizia che arriva da stamattina, è da Sesto Fiorentino, dove un 48enne è morto sul lavoro in un cantiere in via Lucchese. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, pare appunto che sia avvenuto in un cantiere all'aperto. L'uomo stava lavorando con una macchina per il livellamento del calcestruzzo, quindi sarebbe rimasto colpito ed è poi caduto a terra morendo poco dopo. Soccorso in codice rosso, è deceduto durante appunto il trasferimento in ospedale, e la dinamica comunque resta in corso di accertamento. Sul posto anche il PM di turno e ovviamente la polizia scientifica, la squadra mobile, gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL e del dipartimento della prevenzione dell'ASL. E tante sono state le reazioni politiche a questa notizia, arrivate anche dalle istituzioni, che come appunto la regione toscana, inaccettabile, ha detto Gianni, oggi da chiarire le dinamiche. E per quanto riguarda il mondo del lavoro, oggi a Firenze era la giornata dello sciopero dell'industria, salvare l'industria, tutelare il lavoro, questo lo striscione che ha aperto il corteo dello sciopero proclamato dai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL per tutti i comparti dell'industria e del manifatturiero, ma anche dei servizi pubblici come gas, acqua e rifiuti. In migliaia si sono concentrati in piazza Bambini e Bambine di Beslan, quindi il serpentone ha iniziato a muoversi verso il centro in direzione di Piazza Indipendenza. La manifestazione, partecipata malgrado il gran caldo da migliaia di persone, è terminata prima di mezzogiorno in via Cavour con i comizi davanti alla prefettura dei segretari generali Rossano Rossi della CGIL, Silvia Russo della CISL e Paolo Fantappie della UIL, tutti toscani. Sul territorio si segnala una buona adesione allo sciopero, con la Samontana di Empoli chiusa e punte pari o sopra il 90% in aziende come Dumarei, Magna, Pierburg, Trigano e Menci, a sfilare tanti lavoratori delle crisi e delle grandi griff come Prada, Valentino e Céline, fino alle piccole e piccolissime aziende della filiera di supporto della pelle o della minuteria metallica. E sentiamo appunto le parole proprio di questi lavoratori, le voci le abbiamo raccolte stamattina in corteo.
1: E questo sciopero è necessario perché ci sono troppe persone, troppi operai che vengono licenziati da aziende che dovrebbero essere sicure, multinazionali. E quindi lo Stato deve interagire con il sindacato,
2: il problema, deve affrontare il problema.
3: Dove lavori?
4: In Céline.
3: Come mai siete qui oggi?
4: Per fermare lo spostamento della produzione che vogliono fare da Toscana, il polo produttivo toscano. L'intenzione è quella di delocalizzarlo in Cina. In altre aziende è capitato, ci sono stati quasi 7.000 licenziamenti in piccole e medie imprese toscane della pelletteria, e quindi siamo qui per difendere i nostri posti di lavoro e per difendere il manufatturiero toscano, che la regione toscana e lo Stato italiano insieme alle aziende non stanno difendendo in nessun modo. Che la politica si muova e faccia il suo dovere e trovi una soluzione a questa crisi globale che sta colpendo ora il settore manufatturiero toscano.
3: Siete lavoratrici Valentino?
5: Sì.
3: Com'è la situazione a voi?
5: Ma è un po' rifiamme dappertutto, e stiamo lottando per mantenerci il lavoro qui da noi, perché a quanto pare hanno voglia di trasferirlo fuori d'Italia. E niente, lottiamo per il nostro lavoro, per i nostri diritti, il nostro futuro e quello dei nostri ragazzi.
6: Allora, la situazione è triste perché dopo 8 anni di staff leasing l'azienda ha deciso di chiudere il rapporto commerciale con l'agenzia interinale, con Adecco, e di metterci tutti a casa. Noi siamo 2 lavoratori staff leasing da 5 anni e dopo aver raggiunto dei record di produzione a marzo aver festeggiato, averci detto che c'erano prospettive per entrare, ci hanno invece comunicato un mese dopo, a settembre ci lasceranno tutti a casa per spostare un reparto a Vienna. Questa è la situazione.
7: Cosa dovrebbero fare anche le istituzioni?
6: Beh, noi chiediamo ovviamente che questa cosa venga fermata, chiediamo di poter rimanere al lavoro, di portare avanti il lavoro che abbiamo sempre fatto e che, appunto, essendo almeno 5 anni che siamo là, riteniamo di essere una parte fondamentale dell'azienda. E dirò di più, ecco, di meritarci quindi il posto proprio in azienda.
7: Dove lavorate?
2: Prada. Noi abbiamo lavoro, però...
1: Per il momento sì, c'è lavoro.
2: Però ci uniamo allo sciopero.
1: Certo, perché comunque sono tutti i nostri colleghi, le persone siamo che vengono licenziate sono operai come noi.
8: Il nostro quindi è uno sciopero aziendale di Alia Flores.
7: Anche voi in corteo oggi? Come mai?
8: Noi abbiamo una grave situazione aziendale, abbiamo tanti problemi risolti da mesi. Problemi dell'organizzazione del lavoro che si ripercuote sulla vita delle persone e abbiamo un grosso problema nello svolgimento dei servizi. Infatti le città sono nettamente più meno pulite e questo è un elemento che a noi ci preoccupa.
0: La situazione di crisi all'interno del comparto industriale, hanno spiegato i sindacati, è testimoniata dai numeri. Nel 2024 in Toscana si sono persi 2.000 posti di lavoro, il peso dell'industria è sceso al 19,2%, il livello più basso degli ultimi 25 anni, oltre 15.000 lavoratori coinvolti in situazioni di crisi, in particolare nell'area Firenze, Prato, Pistoia, e le ore di cassa integrazione sono schizzate a 5,5 milioni, di cui oltre 2,3 milioni sono nella moda e nei comparti ad essa legati. Sentiamo i rappresentanti dei tre sindacati generali regionali, Rossano Rossi, Paolo Fantappie e Silvia Russo.
9: Una giornata complicata, difficile, ma i lavoratori accettano di rimetterci una giornata di lavoro, di fare un grande sacrificio, perché noi in questa regione siamo di fronte a una settantina di tavoli aperti per le vertenze nuove, una ventina sono quelle storiche, dell'Acciaieria Piombino, la Sanac, oltre 15.000 lavoratori in cassa integrazione. Questa è una regione in cui non ci facciamo mancare nulla, ci abbiamo la precarietà come altrove, ci abbiamo un problema salariale enorme, i redditi medi in questa regione di chi lavora sono di 1.300 euro al mese, abbiamo anche il primato della maglia nera sugli infortuni del lavoro in questo 2026, visto male un altro incidente mortale sul lavoro a Sesto Fiorentino. A fronte di questo, però, in questa regione, noi abbiamo fatto uno studio, gli imprenditori negli ultimi 10 anni hanno guadagnato qualcosa come 28 miliardi di euro, non investiti, messi nella rendita, messi nei profitti, 3 miliardi circa sono stati di aiuti pubblici, bastava la metà di queste risorse fossero fatte in investimenti, non saremmo qui a manifestare oggi.
10: Quello che vediamo oggi è che molte aziende, specialmente nel settore moda, hanno fatto dei grandi utili, ma non le hanno reinvestiti sul lavoro, si sono dileguate. Su questo chiediamo che ci siano investimenti privati e pubblici per rilanciare innovazione, tecnologia. Bisogna darci una svegliata, perché perdere la manifattura, l'industria, vuol dire impoverire fortemente la regione toscana. Non possiamo pensare di vivere solo di turismo, di servizi, di terziario. Questo è insufficiente, perché la qualità del lavoro, la buona qualità del lavoro, la porta l'impresa, l'industria, la manifattura. Ecco, su questo noi saremo forti, intransigenti, soprattutto nei confronti delle istituzioni locali, regioni, a partire dalla regione, a Confindustria. Ora vogliamo veramente che battino un colpo. Non che ci stiano lì a raccontare che dobbiamo fare solo politiche passive, servono politiche attive, politiche di rilancio e occupazione, e soprattutto dare un segnale ai salari dei toscani, partendo dal rinnovo dei contratti integrativi, perché qui la gente non ce la fa più arrivare a fine mese.
11: C'è una specificità toscana, in particolare per quanto riguarda la moda, il settore della moda, quindi è tutto quanto connesso a questo grandissimo settore importante del Made in Italy e del Made in Tuscany. È importantissimo riprendere da lì, perché sono i lavoratori che hanno cominciato a soffrire insieme a quelli della siderurgia, lavoratori e lavoratrici che devono avere una prospettiva. Ecco, noi chiediamo un impegno da parte della regione, da parte del governo, luci su questo settore, cioè, cerchiamo di trovare soluzioni che siano anche innovative usando le nuove infrastrutture digitali, ma occorre creare rete tra le aziende, perché il problema della nostra regione è anche la presenza di piccole e piccolissime aziende che, rispetto al treno delle grandi strutture che invece sono venute ad investire in Toscana, hanno necessità di agganciare questo periodo di ricostruzione dell'industria in maniera forte. Occorre occorre che la regione le aiuti a fare rete d'impresa, perché altrimenti non vengono raggiunte dalle nuove forme di digitalizzazione e innovazione organizzativa.
12: E queste le parole dei sindacati in corteo. Ha portato il suo saluto ai manifestanti anche Sara Funaro, mentre il governatore della regione toscana Giani ha dichiarato più tardi in giornata una agenda condivisa con i sindacati entro 10 giorni. Parliamo invece di un anniversario che ricorre oggi, 5 anni dall'inizio della crisi della GKN di Campi Bisenzio. Il 9 di luglio del 2021 gli oltre 400 dipendenti della fabbrica ricevettero via mail senza alcun preavviso la comunicazione del licenziamento e la chiusura dello stabilimento da parte dell'allora proprietà, il fondo Melrose. Si aprì quindi una crisi ma anche una mobilitazione operaia fortissima sostenuta dal territorio a seguire tante promesse della politica, l'arrivo della nuova azienda QF a rilevare lo stabilimento, che però non ha mai presentato un piano industriale e una reale soluzione, ma anzi ha prima lasciato gli operai senza stipendio e poi senza cassa integrazione ed infine senza lavoro. Nel frattempo invece il collettivo di fabbrica ha preparato un piano industriale, ha concorso alla predisposizione di una legge regionale sui consorsi industriali, ha mantenuto il presidio in fabbrica per tutti questi oltre 1800 giorni e tutt'oggi la mobilitazione prosegue. Nel quinto anniversario infatti il collettivo di fabbrica ex GKN organizza 2 giorni, sabato e domenica prossimi, con un concerto, un corteo, una tendata e un'assemblea che si svolgerà tra lo stabilimento GKN e Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Sentiamo su questo Dario Salvetti.
13: Noi discuteremo di come intanto far partire un pezzo di reindustrializzazione ecologica dal basso, perché come rammentavi, alla fine l'azionato popolare ha raccolto da circa 2.000 soggetti 1 milione di euro, non è un dato economico perché questi non sono né benefattori né investitori né benestanti che non sanno dove mettere i soldi, anche perché quel tipo di benessere economico invece i soldi sa dove metterli e quasi sempre li investe appunto in prodotti finanziari. Questo azionato popolare, che non a un caso si chiama un'azione contro, invece la volontà ferrea di più di 2.000 soggetti, associazioni, circoli arci, ampi, organizzazioni anche politiche e semplicemente singoli cittadini e cittadini, di risalire la corrente del capitale al contrario e di fare un po' quello che abbiamo chiamato una flottiglia nell'economia, cioè sapere che far partire una piccola reindustrializzazione ecologica contro il blocco che c'è, contro l'otta ex GKN, ma in generale l'idea stessa di una riconversione ecologica spinta dal basso, questo blocco lo puoi, come dire, lo puoi denunciare, puoi togliere alibi alla sua esistenza se intanto parti anche solo con un piccolo esempio, anche soltanto con una piccola nave. E quindi noi l'11 luglio in qualche modo ricordiamo ciò che è stato 5 anni di lotta e di dignità. Con poi un concerto, un corto notturno, una tendata. Il 12 luglio, dove vorrà confluire le realtà solidali, come partire, come...
12: E queste le parole di Salvetti sul palco sabato dalle ore 20, ricordiamo Murubutu e Moon Jazz Band, Alzalti Frontali e Chichi, Giorgio Canali, Rosso Fuoco, Lucio Leoni, un reading di Pierpaolo Capovilla. Al termine il corteo arriverà a Villa Montalvo, dove sarà montata la tendata in attesa dell'assemblea del giorno dopo. Ciò che il capitale distrugge, il movimento crea, come abbiamo sentito un po' questo l'intento del movimento e dei lavoratori ex GKN, parlare del futuro. Passiamo alla cultura. Dal 31 di agosto al 6 di settembre torna a Firenze alla sua 10ª edizione Stenterello Film Festival, il primo festival del cinema italiano dedicato alla commedia d'autore, ideato dall'attore e regista Andrea Muzzi. Sono tantissimi gli eventi in programma e accanto ai film in concorso verranno premiati come ogni anno anche gli artisti che hanno dato un significativo contributo alla commedia. Noi abbiamo parlato con Andrea Muzzi qualche giorno fa alla presentazione dello Stenterello Film Festival, lo ascoltiamo.
14: Le conferme in realtà è solo quella della qualità, nel senso anche quest'anno abbiamo film, è una gara più di campionato da Champions League, quasi un mondiale, perché avremo dei film che hanno bloccati a ottobre, che hanno vinto l'ultimo Davide Donatello dei mesi fa, 10 Davide Donatello tra loro, quindi è veramente una bella competizione di quelle alte. Le novità sono tantissime, perché quest'anno è il 10° anno, avremo da Stefano Bollani, Valentina Cenni, Francesco Pannofino, tutto il cast storico dei Delitti del Barlume, il Ruggito del Coniglio, avremo Gennaro Nunziante, il regista storico di Checco Zalone, campione di incassi, ora sta girando con Angelo Duro, avremo Lucia Mascino, Paola Minaccioni, Teresa Saponangelo, un altro Davide Donatello, poi oddio, vediamo se me le ricordo tutti, avremo la neo Davide Donatello che è Margherita Spampinato con Gioia Mia, avremo Dario Ballantini, Giorgio Tirabassi e via via. La cerimonia finale nel Salone 500 il 6 settembre alle 18, dove premieremo i film in categoria, e questo però chi ha vinto non lo posso dire. Vi ribadisco però che veramente gli stessi registi mi hanno detto che per certi versi è una competizione anche più dura della Cinquina dei Davidi, perché è veramente una gara da campionato del mondo, perché la qualità è veramente portata al massimo.
12: E siamo in chiusura del nostro spazio in diretta dedicato alle notizie del giorno. Un po' di spazio lo diamo come sempre anche alla musica. Negli ultimi periodi abbiamo esplorato il disco di Kelela, un disco che ancora non è uscito, uscirà tra qualche mese, e che su cui ritorniamo anche oggi con questo brano che si chiama The Bridge, una collaborazione con Pink Panthers. Questo è il pezzo che chiude della nostra diretta il Nova Radio News Estate. Buon ascolto da Martina Agnoletti e ovviamente ci ritroviamo domani alla stessa ora, le 2:05, qui sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 in Mugello, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Nova Radio Città Futura.
0: Radio in Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino alle 17 tra Aglio e Roncopilaccio in direzione nord. Per mobilità sempre in A1, con dei tratti verso Bologna tra Calenzano e Via 1 Variante. Verso sud, rallentamenti per perdita di carico tra Rioveggio e Pian del Voglio. In Fipidi, rallentamenti in direzione mare tra Scandicci e Ginestra. Regolare al momento il traffico altrove. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato e sono in corso le demolizioni delle spalle esistenti, attività propedeutica, realizzazione delle nuove opere in vista del varo della nuova struttura previsto durante la seconda finestra dei lavori dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, quando verranno replicati i provvedimenti per la mobilità pubblica, privata e ferroviaria. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani: ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli USA sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal segretario della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto contro l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive, militarizzazione, commenta il Cremlino. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furti di rame il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS, presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne, 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. In crescita i lavoratori stranieri, intorno a quota 3 milioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community
4: Radio. 81 secondi.
5: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. Il rischio biologico è presente in molti ambienti di lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti lavorativi, soprattutto in alcuni settori, l'esposizione a virus, batteri e altri microrganismi può essere più frequente e richiede misure specifiche di prevenzione. Tuttavia, gli stessi agenti possono diffondersi facilmente anche negli ambienti comuni, attraverso superfici contaminate, alimenti o il contatto diretto tra persone. Le mani sono uno dei principali veicoli di trasmissione. Per questo, lavarle regolarmente e in modo corretto è una delle azioni più semplici ed efficaci sia sul lavoro sia nella vita privata. Anche la pulizia degli ambienti, la corretta gestione dei rifiuti e una buona aerazione degli spazi rappresentano misure fondamentali per ridurre il rischio. Particolare attenzione va posta alla manipolazione degli alimenti e all'igiene personale, soprattutto nei contesti condivisi. L'utilizzo di dispositivi di protezione, quando previsto, completa le misure di prevenzione. La sicurezza biologica non riguarda solo specifici ambienti, è una responsabilità quotidiana fatta di comportamenti consapevoli che proteggono la salute di tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
3: Nova Radio, the best music in town.

Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori fino al 17 tra Aglio e Roncovilaccio in direzione nord. Per la mobilità sempre in A1, quelli a tratti per traffico tra Calenzara e Via 1 variante. Ci troviamo tra carreggiata in direzione Bologna. Verso Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incita Reggello, ancora una volta per traffico intenso. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. I treni percorrenti la linea Pisa-Roma potranno subire ritardi, modifiche e cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Segnaliamo inoltre guasto tecnico, passaggio a livello nella stazione di Montecatini Terme, anche in questo caso i treni interessati sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I 2, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. La reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori nel conflitto in Ucraina. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov. Nella notte l'esercito di Kiev ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere di Mosca, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Abbiamo offerto alla Russia una via per porre fine a questa guerra molto tempo fa, dice dal canto suo il presidente ucraino Zelensky. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Facundo Tello a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

sulla spiaggia che sembrava vicina, sulla terra dove non ho un padre che aspetta.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 2 chilometri di coda per incidente tra Piano Nuova Variante e Sasso Marconi in direzione nord. Sempre in A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Valdarno e Arezzo. Verso nord, code a tratti, questa volta per traffico tra Calenzana e Piano Variante di Valico. Ricordiamo inoltre la chiusura per lavori tra Aglio e Roncovilaccio verso nord fino alle 17 di questo pomeriggio. In Fipiri rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Ginestra e La Strassigna in direzione Firenze, ancora rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Prima di salutarci proseguono i provvedimenti di circolazione per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della sede ferroviaria tra le stazioni di Vada e Cecina. I treni in linea registrano ritardi, modifiche e cancellazioni. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana. Firenze, Comune di Firenze, per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Agli emendamenti e ai provvedimenti collegati, il presidente della Regione Eugenio Giani parla di una manovra rafforzata dal confronto in aula. Nel complesso si mobilitano oltre 103 milioni di euro di investimenti e vengono approvati decine di emendamenti, compresi gli ultimi 14 presentati direttamente dal presidente Giani. Sul tavolo la Toscana diffusa, viabilità, sanità, riqualificazione urbana e recupero del patrimonio pubblico.
1: Da un punto di vista politico, un successo per questa amministrazione, sono molto orgoglioso, perché partendo da una variazione di bilancio che interessava poco o meno di 50 comuni della Toscana, in realtà con gli emendamenti che sono riuscito a condividere e che sono stati presentati ieri, siamo arrivati ad altri 23 interventi, e con quelli di stanotte alle 5 abbiamo raggiunto, dopo una sostanziale tecnica dilatoria che assomigliava molto all'ostruzionismo, a parte l'opposizione, in realtà nella nottata abbiamo avuto questa possibilità di convergere e concertare. Conseguentemente oggi tocca circa 80 comuni dei 273 della Toscana, con interventi di assoluta qualità ed evidenza.
0: Un dibattito acceso, quello tra maggioranza e opposizione. Alessandro Tomasi, di Fratelli d'Italia, lancia l'allarme sui costi di alcune grandi opere e chiede più attenzione a temi come case popolari e dissesto idrogeologico.
2: Noi abbiamo proposto degli emendamenti con alcuni criteri, anche per comuni in difficoltà, e debbono essere aiutati, comuni di 1000 abitanti, comuni montani, in cui ricevere un finanziamento per tenere aperta una scuola è dirimente. Su questo abbiamo fatto proposte e ci trovano d'accordo anche proposte della maggioranza. Meno d'accordo ci trovano quando si fa spot elettorali o si procede a caso secondo le volontà del presidente, senza mediarle all'interno del Consiglio regionale. L'altra cosa che non c'eravamo d'accordo è che noi crediamo che si debba il più possibile, anche nelle variazioni, concentrare risorse su grandi tematiche. Noi abbiamo fatto due emendamenti da 5 milioni di euro, una per le case popolari, gli appartamenti che devono essere messi a posto, l'altra per il dissesto idrogeologico, finanziare progetti del DOTS. Poi ci sono delle partite che ci preoccupano molto. Una di queste è l'ennesimo incremento dei soldi che sono necessari per smaltire il CHEO.
0: Critico Federico Eligi, di Casa Riformista, sul fronte della sanità di territorio, con il caso dell'ospedale di Navacchio nel Pisano.
3: All'interno di questa variazione c'è uno stanziamento importante, che ovviamente condivido e sostengo, di 20 milioni a sostegno dell'ospedale di Cisanello di Pisa, di conseguenza il futuro della sanità toscana, ma accanto c'è un ospedale di comunità, che è quello di Navacchio, che a marzo ha scritto che chiudeva la convenzione con la Regione Toscana, e a oggi siamo al 7 luglio e la situazione è rimasta la solita. Io sono critico, perché nel momento in cui si fanno i proclami il grande ospedale di Cisanello, il più grande ospedale dell'Italia centrale, però partire e andare verso questa strada e contemporaneamente vedere che si accetta la chiusura di un ospedale di comunità, ricordo che è l'unico ospedale, l'unico che svolge cure intermedie per 9 comuni dell'area pisana, penso che sia il modo peggiore di far partire la nuova riforma sanitaria.
0: Alle perplessità del centrodestra risponde direttamente la maggioranza, rivendicando la concretezza delle scelte. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo in quota PD e il consigliere di AVS Lorenzo Falchi.
4: Noi oggi volevamo approvarla questa variazione di bilancio, perché erano risposte concrete a bisogni concreti dei cittadini. Uno su tutti, l'intervento più importante, i 20 milioni all'ospedale di Cisanello. Quello non è un presidio ospedaliero per Pisa, per i pisani e basta, è molto di più, sta per diventare l'ospedale, uno degli ospedali più grandi del centro Italia, e noi abbiamo necessità di terminare queste opere. Siamo già al 70%, il governo con il decreto aiuti aveva detto che avrebbe finanziato parte di quest'opera per 20 milioni, i lavori rischiavano di fermarsi e la regione ha fatto quello che no, il governo non ha fatto.
5: Una variazione di bilancio importante, che mette risorse sull'edilizia sanitaria, che investe ancora sulla sanità e su tanti altri ambiti che impattano direttamente la qualità della vita delle toscane e dei toscani. Quindi un atteggiamento incomprensibile quello dell'opposizione. Finalmente, diciamo, dopo lunga la nottata hanno ritrovato la ragione. Mi sembra una variazione che accoglie molti stimoli e molte richieste, quindi da questo punto di vista sicuramente positiva.
6: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
2: Si è conclusa dopo una lunga maratona la seduta del Consiglio regionale della Toscana dedicata alla seconda variazione di bilancio 2026-2028. Dopo il via libera

0: freestyle. 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
1: C'è gente talmente povera che non ha nient'altro che il denaro e pensa che la statura morale di una persona equivale al suo capitale. E c'è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il naso perché non sa cosa vuole. Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo diverso, il mondo

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 code, traffico intenso, siamo tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Rallentamenti anche sulla Firenze Pisa Livorno, coda in corrispondenza dell'uscita di Lastra Signa per chi proviene da Firenze, viabilità esterna che non riceve. Rimaniamo sulla Fipili, rallentamenti, traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. C'è anche un veicolo in avaria segnalato tra l'interporto Toscano Ovest e l'interporto Toscano Est direzione del capoluogo. E veniamo proprio a Firenze per i lavori della tranvia in Viale Europa. Da oggi il cantiere interessa l'intera carreggiata tra Piazza Nencini e Via di San Marino. I veicoli diretti fuori città e verso il centro saranno deviati sui controviali e sulle strade laterali adiacenti. Per il momento è tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. Il rischio biologico è presente in molti ambienti di lavoro, ma anche nella vita di tutti i giorni, spesso senza che ce ne accorgiamo. Nei contesti lavorativi, soprattutto in alcuni settori, l'esposizione a virus, batteri e altri microrganismi può essere più frequente e richiede misure specifiche di prevenzione. Tuttavia, gli stessi agenti possono diffondersi facilmente anche negli ambienti comuni, attraverso superfici contaminate, alimenti o il contatto diretto tra persone. Le mani sono uno dei principali veicoli di trasmissione. Per questo, lavarle regolarmente e in modo corretto è una delle azioni più semplici ed efficaci sia sul lavoro sia nella vita privata. Anche la pulizia degli ambienti, la corretta gestione dei rifiuti e una buona aerazione degli spazi rappresentano misure fondamentali per ridurre il rischio. Particolare attenzione va posta alla manipolazione degli alimenti e all'igiene personale, soprattutto nei contesti condivisi. L'utilizzo di dispositivi di protezione, quando previsto, completa le misure di prevenzione. La sicurezza biologica non riguarda solo specifici ambienti, è una responsabilità quotidiana fatta di comportamenti consapevoli che proteggono la salute di tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social, 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street, Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti. Si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community
5: Radio. 366 1014 094. Il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla variante di Valico, code e traffico rallentato, flussi intensi tra Badia e il Vivio con la 1 in direzione di Bologna. Ancora sulla 1 un veicolo fermo tra Arezzo e Valdarno, direzione Firenze. Ci spostiamo adesso sulla Firenze Pisa-Livorno, code allo svincolo di Empoli in uscita da Firenze a causa della viabilità esterna che non riceve, mentre c'è un'altra coda che interessa lo svincolo di Cascina per chi proviene da Pisa. Passiamo ai treni, circolazione ferroviaria, sulla linea Firenze-Lucca proseguono i provvedimenti legati al guasto tecnico tra Pistoia e Montecatini con i treni della linea che subiscono ancora ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Venerdì 10 luglio in Piazza Masaccio a San Giovanni Valdarno, il maestro della chitarra Bill Frisell torna a spaziare tra standard jazz e classici folk. Con lui Thomas Morgan, Roddy Royston e Greg Tardi. Info e biglietti eventi musicpool.it.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al Presidio, a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social, 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti. Si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Nova Radio Città Futura.

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

Instinctive.

0: feel them.
1: Just feel them.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Grazie.

Schumann, so ein Trainer.

Electro, sonorità sintetiche su Nova Radio.